0: 啊，那是。你看，这是玉良的最新的一个作品，《裸女》，那两幅是前几年。
1: Ambasciatore.
2: La pittura cinese piace molto a me e a mia moglie. Sarebbe una bella cosa esporre queste opere in Italia. Penso che farebbe molto piacere agli italiani.
3: Se gli italiani amano la pittura cinese, possiamo fare un scambio culturale.
2: Peccato che tra l'Italia e la Cina non è ancora stato stabilito un rapporto diplomatico.
4: Non ho stabilito un rapporto diplomatico.也不影响中意两国进行民间的文化和贸易上的交流。
2: Ambasciatore Han, il fatto che lei abbia stabilito in Francia un rapporto diplomatico ha suscitato una forte espansione in Europa occidentale. È per quello che.
3: 哦，您的意思是，意大利政府考虑和中华人民共和国建立外交关系
2: ？Esatto.
4: 大师先生。我会把您的意见向中国外交部转达。我个人非常感谢您这位中意两国的友谊使者。
2: OK，grazie.